pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando, tutto qui sta, rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, e quella parrucca, appresto la barba, quella sanguigna, appresto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, tutti mi vogliono, quella parrucca, appresto.